mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me.

0: penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di più. Poi d'improvviso...
1: Proteganse, proteganse, brace, brace. Desabrochense los cinturones y salgan por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos, señores! ¡Salte!
0: Volavo felice più in alto del sole, ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.

tanto di dare la fare il sogno dell'alba sguardisco pomeriggio quando tramonta la luna ma io continuo a sognare negli occhi i suoi belli

continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare,

Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingi con le mani